radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Itaca per sempre di Luigi Malerba. Racconta il ritorno di Ulisse nella sua amata Itaca. Con la nave dei Feaci si guarda intorno spaesato, non riconosce addirittura la sua terra poiché l'isola è abbandonata al degrado. Travestito da mendicante prepara la tremenda vendetta contro i proci, i pretendenti al trono che vogliono che la moglie Penelope scelga un nuovo marito che diventi re di Itaca. Inoltre abusano delle ricchezze del re assente e si divertono con le ancelle regali nella reggia di Ulisse. Ma la vendetta di Ulisse sarà poi tremenda con l'aiuto di suo figlio Telemaco. Penelope, per far uscire allo scoperto Ulisse, di cui lei ha compreso l'identità sotto gli stracci del mendicante attraverso i quali si è presentato a Itaca e nella reggia, indice una gara che dovrà vedere tra coloro che ambiscono alla sua mano e al trono di Ulisse colui che riuscirà a tendere il famigerato arco di Ulisse, usare la sua meravigliosa arma. Alla fine sarà proprio Ulisse che, partecipando alla gara, sbaraglierà tutti quanti e alla fine ucciderà anche Antino, il capo dei proci che ormai bivaccavano nella reggia a loro piacimento. E proprio da qui noi oggi riprendiamo la nostra lettura.

I proci tremarono sulle ginocchia terrorizzati, perché finalmente avevano capito chi ero. Solo Eurimaco ebbe il coraggio di rispondermi. «Se veramente sei tu, Ulisse, devo riconoscere che hai dalla tua parte molte ragioni. Ma ora è morto Antino, che era fra tutti il primo responsabile di tutti i mali. Era lui che ci istigava non solo perché si sentiva preferito da Penelope, ma perché era malvagio di animo e tramava per uccidere Telemaco e diventare lui il sovrano di Itaca. Chiediamo ora il tuo perdono e siamo pronti a risarcire con oro e bestiame quanto abbiamo consumato in questi anni». Così mi veniva confermato che Antino era il preferito da Penelope. Questo aveva affermato Eurimaco con vile impudenza. Io so bene quanto è facile mentire, perciò quanto ci fosse di vero e di falso in queste affermazioni, lo avrei letto poi negli occhi di Penelope. Mi è facile mentire, ma altrettanto facile scoprire dove si annida la menzogna altrui. Gli occhi non mentono. Ma ora mi premeva la vendetta prima che i proci riuscissero a preparare una difesa o trovare una via d'uscita con un'azione di forza o con la complicità di qualche ancella. «Nemmeno se mi pagate con tutti i vostri beni e con quelli dei vostri padri», ho gridato, «riuscirete a fermarmi. Mi dispiace sporcare con il vostro sangue impuro le pareti di questa casa. Ma con gioia mi occuperò io di trovare chi laverà le pareti e i pittori per rifare le decorazioni, quando avrò compiuto la mia vendetta». I proci mi guardavano terrorizzati dagli angoli della grande sala e dietro i tavoli rovesciati dove si erano rifugiati, mentre i più astuti verificavano le chiusure delle porte per aprirsi una via di fuga. «E allora, dal momento che non è ammessa nessuna clemenza ed è stato rifiutato un generoso risarcimento», ha gridato Eurimaco, «snudiamo i pugnali e tutti insieme affrontiamo il superbo Ulisse!» Per primo Eurimaco mi si è avventato contro, ma rapidamente l'ho colpito al petto con una freccia mortale. Dopo di lui Anfinomo, con un balzo, stava per colpirmi con il pugnale. Ma Telemaco lo ha colto alle spalle con un colpo di lancia e lo ha fatto stramazzare al suolo. Battendo la fronte su un gradino di pietra, la sua testa è rimbalzata con un rumore sordo, come di una zucca. «E adesso corri a prendere le armi nel ripostiglio», ho detto a Telemaco, «perché le frecce sono poche e io intanto mi difenderò con l'aiuto dei due mandriani». Eumeo e Filenzio mi difendevano ai fianchi, atterrando con la spada i proci che si avvicinavano. Combattevano con estro e furore, quasi con gioia, i due fedeli mandriani. Con le armi portate da Telemaco è continuata la strage. I proci cadevano l'uno sull'altro con gli occhi sbarrati per il terrore e le bocche aperte in orride smorfie. Ma ecco che il capraio Melanzio correva al ripostiglio lasciato aperto da Telemaco e portava una dozzina di lance e di scudi che consegnò ai proci. Poi ritornava di corsa al ripostiglio per prendere altre armi. «Corri, Eumeo!» ho incitato il mandriano. «E punisci Melanzio, che con queste armi ha messo in pericolo la nostra vita!» Eumeo ha sorpreso Melanzio alle spalle mentre stava raccogliendo altre armi. Lo ha atterrato con un colpo alla nuca. Poi gli ha legato in un mazzo le braccia e le gambe e lo ha appeso a un gancio della trave. «Adesso veglierai qui appeso fin quando avrai fiato per respirare. Così non ti mancherà il tempo di pentirti per i servizi infami che hai reso ai proci durante l'assenza di Ulisse». Melanzio si lamentava e chiedeva perdono piangendo. Ma Eumeo, dopo aver raccolto nuove armi, ha richiuso la porta del ripostiglio lasciandolo appeso alla trave come un porco da macello. Penelope. I gabbiani stridono così forte e volano così bassi intorno alla reggia che i miei occhi stentano a seguirli. Questi stupidi uccelli del mare scendono fino a sfiorare il tetto, poi risalgono veloci fin quasi a scomparire nel cielo. Poi eccoli che scendono di nuovo, e man mano che si avvicinano il clamore si fa più acuto.
Non è insolita la presenza rumorosa dei gabbiani nel cielo di Itaca. Oggi i loro stridi risuonano più alti del solito, come se avessero percepito nell'aria che nella reggia sta succedendo qualcosa di terribile. I gabbiani si erano finalmente allontanati e solo uno si librava immobile nell'aria e lanciava lugubri stridi che, come se volesse comunicarmi qualcosa. Sentono l'odore del sangue, i gabbiani. Ciò che avevo visto da dietro la tenda sulla scala mi aveva precipitata nello sconforto. Che orrore e che pena, povero superbo Antino. E tu vola lontano, stupido gabbiano, e non fare clamore dove muoiono gli uomini. Non ho mai sopportato nemmeno il sangue dei buoi macellati per i banchetti. E potrei passare la vita senza mangiare carne piuttosto che assistere all'uccisione di quelle povere bestie. Ebbene, ho assistito a qualcosa di tanto più orribile e crudele quando il collo del giovane Antino è stato trapassato da una freccia e il sangue è uscito a fiotti dalla bocca di quell'infelice. Un uomo superbo e vigoroso in pochi istanti era ridotto a un povero corpo senza vita. Così arriva la morte crudele. È la prima volta che assisto all'uccisione di un uomo. Sono rimasta a lungo con un gran vuoto nella mente, senza pensieri e senza sentimenti. Avrei voluto piangere, ma i miei occhi erano aridi come la cenere. Per anni ho tenuto testa all'arroganza dei pretendenti e negli ultimi giorni ho temuto per la vita di Telemaco. Ho cercato in ogni modo di dissuaderli dal consumare le sostanze che appartenevano a Ulisse e quando ho visto che continuavano indifferenti le loro turpi gozzoviglie li ho disprezzati con tutto il mio animo. Ma ora che gemono come capre impazzite e cadono sotto i colpi mortali di Ulisse e di Telemaco, mi inducono a infinita pietà. Sono ritornata dietro la tenda, attirata di nuovo dalle grida spaventose dei proci. Uno spettacolo selvaggio, sangue da ogni parte, sulle pareti, sul pavimento e sul cibo caduto a terra durante la strage. Ho visto il suolo cosparso di cadaveri orrendamente strafitti come animali durante una caccia. E udivo le urla di Ulisse che saltava da una parte all'altra della sala eccitato da tutto quel sangue. Il gruppo dei superstiti, guidati e incoraggiati da Agelao, tentava un ultimo assalto contro Ulisse e Telemaco e i due mandriani che si difendevano e attaccavano a loro volta. Avevo provato pietà per i proci uccisi, ma ora tremavo per la sorte di Ulisse e Telemaco, che riuscivano con fatica a evitare le lance dei proci infuriati e guidavano i loro colpi con un'energia pazza e sovrumana. Ho inteso parlare delle guerre come di imprese eroiche e si celebrano le gesta gloriose dei guerrieri che si distinguono per il loro coraggio. Ma quale offesa all'umanità, quale orrore contro natura tutto questo sangue. Che cos'è l'eroismo se non l'esaltazione della violenza? Un giorno ho visto due cani che si azzannavano a sangue in una rissa furiosa. Ero rimasta impressionata da quella violenza. Ma oggi ho capito che l'uomo è il più crudele e violento fra tutti gli esseri viventi. Ho visto cadere a terra nel sangue Demoptolemo, Euriade e Pisandro. Nella mischia Telemaco è rimasto ferito a una mano. Ma Ulisse ha ripreso l'assalto insieme al figlio ferito e ai due mandriani. E sono caduti sotto i loro colpi mortali Euridamante, Anfimedonte, Polibo e il superbo Ctesippo, al quale già morente ha parlato il mandriano Eumeo. Questo, gli ha detto colpendolo in volto con un calcio, prendilo come ricompensa per la zampa di bue che lanciasti contro Ulisse quando menticò per la sala. Ma Ctesippo non poteva più udire quelle parole perché giaceva al suolo trafitto e già senza vita. Io so che gli uomini in guerra sono crudeli. E quando nominiamo un eroe da tutti temuto e ammirato, intendiamo un uomo senza pietà che toglie la vita ad altri uomini facendo schizzare il loro sangue da ogni parte.
Questo è un eroe? E Ulisse è forse diverso dagli altri? Ho visto la ruspice Leode avvicinarsi e abbracciargli le ginocchia supplicandolo. Ti scongiuro, divino Ulisse, abbi pietà della mia vita. Tutti potranno dirti che ho sempre frenato i pretendenti e non ho mai offeso nemmeno le tue ancelle. Non è giusto che io debba morire insieme a coloro che hanno commesso tante infamie. E Ulisse, superbo, rispondeva: seria ruspice farai proci, avrai fatto voti perché io non ritornassi e perché la mia vita si perdesse nell'oceano tempestoso. Anche tu avrai desiderato che la mia sposa cadesse fra le braccia dei suoi pretendenti e perciò non devi sfuggire alla morte. Appena pronunciate queste dure parole, Ulisse ha afferrato la spada e con un colpo solo gli ha reciso il collo. La testa di Leode è rotolata a terra mentre le sue labbra ancora si muovevano per pronunciare parole di supplica. Questo è l'eroe che ha occupato i miei pensieri per 20 lunghi anni? Mai più avrei immaginato che una simile carneficina potesse avvenire proprio nella mia casa e sotto i miei occhi. Adesso capisco gli stridi dei gabbiani che volteggiano nel cielo sopra la reggia. Perfino questi stupidi uccelli del mare si ribellano a tanto sangue. Forse dovrei gioire perché Ulisse è venuto a vendicare i torti che gli sono stati fatti quando la speranza che fosse ancora vivo era sottile come una tela di ragno. Ma quale gioia può esserci oggi in mezzo a tutto questo sangue? Quando Telemaco è ritornato da Sparta, è venuto a dirci che Ulisse era finalmente in viaggio verso Itaca, sul mare di Itaca. Stupidi i proci che invece di aguzzare gli sguardi all'orizzonte hanno preso la notizia come una pietosa invenzione per intimorirli e hanno raddoppiato le loro arroganze. E così è arrivata implacabile la vendetta e ora vengono scannati uno a uno come bestie da macello. Ho visto il fedele mentore arrampicarsi a un soppalco e appollaiarsi come una gallina lassù in alto per sfuggire al massacro, senza muovere nemmeno una mano in favore del suo amato Ulisse e dell'amato Telemaco. Allora devo pensare che sono meglio di lui e di tutta la sua sapienza, sia il rozzo porcaio Eumeo che il bovaro Filezio, i quali, armati di lancia e di scudo, combattono a fianco di Ulisse e Telemaco? Ulisse ha salvato la vita al cantore Terpiade, che era accorso ad abbracciargli le ginocchia, posando la cetra dorata ai suoi piedi e lo supplicava piangendo. «Il mio unico torto», diceva, «è stato quello di cantare durante i banchetti per una modesta mercede che mi permetteva un pasto ogni giorno e qualche abito di lana. Gli dèi proteggono il canto, e tu, Ulisse, avrai pietà di un cantore che ha sempre sacrificato agli dèi e ha serbato il tuo nome glorioso nella sua memoria». È intervenuto anche Telemaco e ha implorato il padre di risparmiarlo, perché il canto non è una colpa, e in nessun modo Terpiade avrebbe potuto sottrarsi alle richieste dei proci. Visto che Ulisse risparmiava il cantore, è uscito da un angolo della sala dove si era nascosto anche l'araldo Medonte, è andato vicino a Telemaco e lo ha pregato di intercedere in suo favore presso il padre Ulisse. Così quei due poveri uomini si sono salvati. Una porta venne aperta per ordine di Telemaco perché Terpiade e Medonte uscissero a ringraziare gli dèi con un ricco sacrificio. Il fumo della carne arrostita arriva fino lassù nell'Olimpo, solletica le narici degli dèi e li dispone alla benevolenza. Io mi auguro che siano benevoli anche con Ulisse, nonostante il sangue che ha versato, e che lo inducano a ravvedersi per l'offesa atroce della reticenza nei confronti della sua sposa. Ulisse. Quando la vecchia Euriclea, chiamata da Telemaco, si è affacciata nella sala piena di cadaveri e mi ha visto tutto imbrattato di sangue, come una fiera che ha azzannato e ucciso un'altra fiera, ha fatto un urlo di gioia ed è corsa ad abbracciarmi senza curarsi di macchiare di sangue la sua candida veste. «Trattieni la tua gioia», le ho detto.
perché non è generoso fare festa per la morte altrui. Da quando sono arrivato in segreto nella mia isola, troppe sono le cose che mi hanno fatto soffrire e che ancora riempiono il mio cuore di amarezza e i miei occhi di lacrime salate. Ora manderai un uomo sul tetto a togliere una tegola perché lo spirito dei morti possa uscire liberamente. Con tutti questi morti bisognerebbe scoperchiare l'intero tetto, mi ha risposto Euriclea. Adesso, fra le ancelle della casa, chiamerai qui nella sala tutte quelle che ai proci hanno offerto il loro corpo e hanno mancato di rispetto a Penelope e alla sua casa. Su 50 ancelle mi dicono che solo una dozzina si sono macchiate di comportamenti infami. Tu ordinerai a queste di portare via i cadaveri dalla sala, di lavare ogni cosa, pavimento e pareti e i tavoli insanguinati, e di passare ovunque le spugne finché non vi sia più traccia di sangue. Farò portare i cadaveri dei proci, ha detto Euriclea, dove il cielo è aperto e i loro malvagi spiriti si allontaneranno più velocemente. Poi ho chiamato i due mandriani. Quando le ancelle avranno pulito ogni cosa, ho detto, condurrete nel cortile tutte e 12 le ancelle infedeli e rapidamente con le spade affilate le spedirete nell'Ade perché si uniscano laggiù nel buio con i loro amanti ingordi di cibo e di lussuria. Ma Telemaco è intervenuto per dire che troppo facile gli sembrava la morte di spada per quelle sciagurate che avevano offeso Penelope e lui stesso e avevano trasformato la reggia in un lupanare. Così ha fatto tendere una grossa fune legata a una colonna e l'altro capo a un gancio nel muro del cortile. Le ancelle scalcianti vennero appese per il collo una alla volta a dei lacci di canapa. E così hanno smesso di respirare e sono uscite dal mondo nel quale non erano degne di vivere. Per ultima, perché assistesse alla morte delle altre, è stata appesa la perfida Melanto, spiona dei proci e nemica di Penelope. Ma questo non bastava ancora a Eumeo e a Filezio, scatenati nella vendetta. Hanno preso il capraio Melanzio, che ancora respirava legato le mani con i piedi. Gli hanno mozzato il naso e le orecchie, indifferenti dai suoi lamenti disperati. Poi gli hanno strappato il membro e lo hanno dato in pasto ai cani, i quali hanno fiutato quel cibo sanguinolento già coperto di mosche e lo hanno lasciato a terra come carne infetta. Con il capraio Melanzio i due mandriani avevano vecchi rancori. Melanzio, servo e spia dei proci, otteneva molte lodi e regali per il bestiame che conduceva alla reggia, perfino oggetti d'oro che i principi sottraevano all'arredo, e pretendeva per sé tutti i corni delle bestie macellate per farne commercio con i mercanti fenici. La vendetta dei due mandriani inferociti era scoppiata con la violenza della tempesta e una furia sanguinaria che doveva vendicare tutti insieme i torti da loro subiti e le offese al loro sovrano. Rancori così profondi si placano soltanto con il sangue che ora scorreva a rivoli sulle pietre e levigate del cortile, dove erano stati trasportati tutti i corpi delle vittime intorno ai quali ronzava uno sciame di mosche. Ho chiesto alla vecchia Euriclea di purificare con zolfo il fuoco, il pavimento, le pareti e le colonne della grande sala. Alle ancelle fedeli che arrivavano da ogni parte ho offerto abbracci e carezze e subito sono state guidate da Euriclea a rimettere in ordine ogni cosa. Così vedevo la reggia poco alla volta risorgere nell'antica lucida bellezza. Ancora una volta gli occhi mi si sono riempiti di lacrime e subito sono uscito nel cortile perché le ancelle non vedessero piangere il loro onorevole re Ulisse. E qui ci fermiamo per oggi. Abbiamo letto delle pagine molto crude dove la ferocia della vendetta di Ulisse si scatena insieme a quella dei suoi assistenti. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura.
Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi e vi ricordo la mia mail per comunicazioni varie ed eventuali: morena@radionuovo.com. A domani, ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Giovanni Eudes, presbitero. Giovanni viene ordinato presbitero in Francia e entra nell'oratorio parigino. Dedicò gran parte della sua vita alle missioni popolari e alla formazione del clero. Ecco, importante nella sua spiritualità è stata la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Alla sua morte, pochi anni dopo, inizieranno le rivelazioni a Santa Margherita Maria Lacocque, che fondano insieme con lui e altri santi la devozione grande al Sacro Cuore di Gesù. Anche la liturgia ci introduce a questo mistero, ci introduce nel cuore di Cristo e lo fa attraverso la parola e l'Eucarestia. E allora prima di entrare nel cuore di Cristo tramite la parola e l'Eucarestia, chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, che sei venuto a chiamare i peccatori, Criste, eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile hai scelto il santo presbitero Giovanni per far conoscere le insondabili ricchezze di Cristo, concedi a noi, sul suo esempio e per il suo insegnamento, di crescere nella tua conoscenza, per vivere fedelmente nella luce del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli. Non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore, il pasto di ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge, udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori, a loro chiederò conto del mio gregge, e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore, e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
3: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La liturgia della parola è interessante oggi, no? Perché è tutta una denuncia. Nella prima lettura del profeta Ezechiele abbiamo ascoltato come Dio, attraverso la voce del profeta, denuncia i pastori. Denuncia i pastori perché gli dice: voi non siete andati in cerca della pecora smarrita, non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete cercato le disperse, ma voi pastori vi siete soffermati a fare i vostri comodi. Però poi termina dicendo: ecco, io sono il Signore, io stesso uscirò e cercherò le mie pecore, io stesso uscirò e le passerò in rassegna. Ecco, la denuncia del Signore, la critica del Signore non è mai una critica sterile, ma Lui ci mette poi sempre del suo. Pensiamo a Gesù sulla croce, no? Critica, denuncia, però poi ci mette del suo. Ecco, il Signore non ci critica, non ci denuncia solamente per farci sentire in colpa, ma poi ci mette sempre del suo. Nel Vangelo, invece, abbiamo la situazione inversa: non è Dio che critica, ma sono i suoi vignaioli, i suoi servi che criticano il padrone. Ma perché lo criticano? Ecco, questo padrone esce di casa e trova i primi servi la mattina e si mette d'accordo con loro per un soldo. Poi esce verso metà mattinata, verso mezzogiorno, verso metà pomeriggio, e la sera esce e trova altri servi e li manda a lavorare e si mette d'accordo con loro per ricevere quello che è giusto. Al termine della serata, della giornata, ecco che tutti vengono per ricevere la loro ricompensa e, per non aver problemi, potrebbe iniziare da quelli della mattina. Invece Dio sceglie di iniziare dagli ultimi per vedere proprio come reagiscono i primi. E infatti, arrivati i primi, reagiscono molto male.

Perché? Perché a quelli che hanno lavorato sotto tutto il peso della giornata, sotto il caldo del mezzogiorno, coloro che vengono sempre nella vigna, hanno lavorato sempre nella vigna, ricevono lo stesso ricompensa. Ecco allora che vediamo questo atteggiamento diverso, no? Il rischio di ricevere la stessa denuncia che Dio faceva nella prima lettura lo rischiano anche questi servi del Vangelo. Perché? Perché c'è il Padre che esce. Perché venivano denunciati i pastori nella prima lettura? Perché non uscivano più a cercare le pecore. Invece il Padre del Vangelo esce a ogni ora a cercare i suoi servi e li chiama e li invita a far parte del suo regno. Invece i servi cosa fanno? Loro si limitano a fare quello che loro dovevano. Non escono, non puntano. Noi molte volte, una volta che la nostra vita più o meno siamo tutti buoni, però viviamo una certa mediocrità, no? Non usciamo più dalle nostre zone di comfort. Per esempio con i vicini, no? C'è una cosa che non va bene, vabbè, cerchiamo di tenerla lì, che non faccia tanto male, però ci accontentiamo di non fare peggio. Oppure non cerchiamo più la verità nella nostra vita, non usciamo più a cercare, non usciamo più a vivere, ma ci accontentiamo di vivere il nostro quotidiano senza fare del male, facendo non più tanto il bene. Tutti noi siamo pastori, tutti noi siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, tutti noi siamo chiamati ad annunciare questa bontà di Dio. Ecco, chiediamo davvero a San Giovanni Eudes di scoprire anche noi quanto è buono il cuore di Cristo con ciascuno di noi. E per fortuna che è così buono, per fortuna che gli ultimi ricevono la stessa paga dei primi, perché vuol dire che forse anche noi abbiamo ancora speranza, no? Ecco, il cristiano è un uomo ricco di speranza proprio per questo, perché il cuore di Dio è così buono che è difficile disperare, se davvero incontriamo e conosciamo il cuore di Dio. Chiediamo davvero a San Giovanni Eudes e alla Vergine Maria che ci facciano incontrare in questa Eucaristia il cuore di Cristo per poi poterlo portare anche agli altri. Ecco, non tanto magari con le parole, ma vivendo davvero come uomini cristiani pieni di speranza. E quando ci chiedono perché viviamo con questa speranza, poter rispondere davvero perché noi abbiamo incontrato il cuore di Cristo. Che la Vergine Maria ci accompagni in questa giornata, nel lavoro che tutti quanti faremo nella vigna del Signore.

0: Fratelli e sorelle, presentiamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: aiutaci, oh Signore, a servirti con gioia.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per tutti i pastori della Chiesa, perché sappiano affrontare la fatica con fede e amore, senza lamentarsi e prendendosi amorevolmente cura di quanti sono loro affidati, preghiamo.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per quanti hanno il compito di far rispettare le leggi, perché siano sempre attenti non solo all'applicazione della lettera, ma anche alle reali situazioni delle persone, preghiamo.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per gli anziani, perché siano sempre pronti a rispondere alle ispirazioni del Signore che li chiama ogni giorno, a rendersi utili ai loro fratelli, secondo le proprie possibilità e in crescente amore, preghiamo.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per tutti coloro che non hanno un lavoro o sono ingiustamente oppressi e sfruttati, perché possano sperimentare la sollecitudine e l'attenzione delle istituzioni pubbliche e la carità dei loro fratelli, preghiamo.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per tutti noi, perché non ascoltiamo invano la parola del Signore che ci passa accanto nella vita di ogni giorno, invitandoci all'impegno e alla laboriosità, preghiamo.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Roberto, preghiamo.
2: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
0: O Dio, nostro Padre, assisti il tuo popolo, perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, i doni del nostro servizio deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni, e fa che liberi dagli affanni del mondo diventiamo ricchi di te, unico nostro bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, sempre Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con te. Con il tuo spirito. Pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che, sostenuti dalla forza di questo sacramento, sull'esempio di San Giovanni Eudes, impariamo a cercare sempre te sopra ogni cosa e a portare in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova. In

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dal

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
1: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 3,12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter e la Vitola, sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Non spetta alla Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta, detto però aggiungendo, su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica al via da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale sul tema, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, ma con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. E la tensione si allarga naturalmente a tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto poi Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare pesanti imputazioni dell'aver creato dipendenza ai social in bambini e ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori.
2: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,19%, quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era soprannominato, ha vinto molti titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: La città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma ha un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessari, avverte la Casa Bianca che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla, sostegno al presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, l'ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il pontefice.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,06%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: giorno da tirachile e dolfini, l'Iran non esclude la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran. Intanto resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz, dichiarato da Trump territorio statunitense. La guerra in Ucraina, nuova ondata di droni nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea, sulle acque del Mar Nero. È scattata la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti, 4 i feriti, a Zaporizhzhia un morto e 6 feriti. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Ma ascoltiamo l'invito del Papa.
1: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
0: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, non sono state alimentate da polemiche pretestuose, dicono gli avvocati del conduttore di Report. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angelo Abbucicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale, in corso le operazioni di recupero. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: qui, la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non tutti i gesti hanno una spiegazione chiara. A volte succede qualcosa e dopo, cercando di capire perché, ci si accorge che non c'è una vera risposta. Solo un vuoto, un silenzio che nessuna parola riesce a colmare.

Sulla spiaggia, accecato dal sole e dal sudore che gli cola negli occhi, Mursol si trova di fronte all'uomo arabo con cui Raymond aveva avuto uno scontro poco prima. L'uomo ha un coltello, il sole si riflette sulla lama in un lampo di luce insopportabile. Mursol, quasi senza pensarci, senza una vera decisione cosciente, estrae la pistola che Raymond gli aveva lasciato e spara. Un colpo. Poi, dopo una pausa carica di un silenzio quasi assordante, altri quattro colpi sul corpo ormai immobile. Il tempo in questo passaggio sembra dilatarsi e contrarsi allo stesso tempo, pochi secondi che Mursol racconta con una lentezza quasi a rallentatore, come se ogni singolo istante contenesse un peso specifico diverso da tutti gli altri momenti della sua vita. Non c'è rabbia esplicita in questo gesto, non c'è un vero movente che Mursol stesso sappia spiegare con chiarezza. Solo il peso del sole, il fastidio della luce, una sensazione fisica di oppressione che sembra aver guidato la sua mano più della sua volontà. Mursol stesso, ripensandoci in seguito, non troverà mai le parole giuste per raccontare cosa sia successo davvero in quei pochi secondi. Ogni tentativo di spiegazione gli suonerà incompleto, forzato, quasi estraneo a quello che ha vissuto. Questo silenzio, l'assenza di una motivazione chiara, comprensibile, raccontabile, è il cuore pulsante di tutto il libro. Mursol non uccide per odio, non per vendetta, non per un piano premeditato. Uccide in un momento sospeso, quasi fuori dal tempo, in cui il mondo fisico, il caldo, la luce, il sudore, sembra aver preso il sopravvento su ogni logica. Ed è proprio questo silenzio, questa mancanza di una spiegazione che la società possa accettare, che diventerà il problema più grande di Mursol. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è silenzio. E non poteva essere altrimenti, quello assordante che abbiamo vissuto, letto in questo frammento di storia. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Un anno, tre epoche. Un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi.
1: In Blu 2000, news.
4: La pace bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Piera Chile Dolfini, la pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro, al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
5: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
6: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia, perciò al di là di mode e sensibilità degli autori la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
6: Su questo occorre vigilare.
5: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
6: purché siano adatti all'uso sacro.
5: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture la sottolinea già il concilio.
6: L'importanza di tenerli in seria considerazione.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
4: Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
7: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre 100 di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
4: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
8: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mitola, linea allo studio.
4: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
9: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia rientrando a casa ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno con Strada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terreno, uccisa a Ferragosto a Camponogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato. E i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, nello studio.
4: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
10: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte di cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
11: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
10: Amatrice, l'area più colpita colpite ancora una cinquantina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
12: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti due occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
13: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
12: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: Rina Terlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Terlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. RinaTerlazzi.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Itaca per sempre di Luigi Malerba. Racconta il ritorno di Ulisse nella sua amata Itaca. Con la nave dei Feaci, si guarda intorno spaesato, non riconosce addirittura la sua terra poiché l'isola è abbandonata al degrado. Travestito da mendicante, prepara la tremenda vendetta contro i proci, i pretendenti al trono che vogliono che la moglie Penelope scelga un nuovo marito che diventi re di Itaca. Inoltre abusano delle ricchezze del re assente e si divertono con le ancelle regali nella reggia di Ulisse. Ma la vendetta di Ulisse sarà poi tremenda con l'aiuto di suo figlio Telemaco. Penelope, per far uscire allo scoperto Ulisse, di cui lei ha compreso l'identità sotto gli stracci del mendicante attraverso i quali si è presentato a Itaca e nella reggia, indice una gara che dovrà vedere tra coloro che ambiscono alla sua mano e al trono di Ulisse colui che riuscirà a tendere il famigerato arco di Ulisse, usare la sua meravigliosa arma. Alla fine sarà proprio Ulisse che, partecipando alla gara, sbaraglierà tutti quanti e alla fine ucciderà anche Antino, il capo dei proci che ormai bivaccavano nella reggia a loro piacimento. E proprio da qui noi oggi riprendiamo la nostra lettura.

proci tremarono sulle ginocchia terrorizzati, perché finalmente avevano capito chi ero. Solo Eurimaco ebbe il coraggio di rispondermi. «Se veramente sei tu, Ulisse, devo riconoscere che hai dalla tua parte molte ragioni. Ma ora è morto Antino, che era fra tutti il primo responsabile di tutti i mali. Era lui che ci istigava, non solo perché si sentiva preferito da Penelope, ma perché era malvagio di animo e tramava per uccidere Telemaco e diventare lui il sovrano di Itaca. Chiediamo ora il tuo perdono e siamo pronti a risarcire con oro e bestiame quanto abbiamo consumato in questi anni». Così mi veniva confermato che Antino era il preferito da Penelope. Questo aveva affermato Eurimaco con vile impudenza. Io so bene quanto è facile mentire, perciò quanto ci fosse di vero e di falso in queste affermazioni, lo avrei letto poi negli occhi di Penelope. Mi è facile mentire, ma altrettanto facile scoprire dove si annida la menzogna altrui. Gli occhi non mentono. Ma ora mi premeva la vendetta prima che i proci riuscissero a preparare una difesa o trovare una via d'uscita con un'azione di forza o con la complicità di qualche ancella. «Nemmeno se mi pagate con tutti i vostri beni e con quelli dei vostri padri», ho gridato, «riuscirete a fermarmi. Mi dispiace sporcare con il vostro sangue impuro le pareti di questa casa. Ma con gioia mi occuperò io di trovare chi laverà le pareti e i pittori per rifare le decorazioni, quando avrò compiuto la mia vendetta». I proci mi guardavano terrorizzati dagli angoli della grande sala e dietro i tavoli rovesciati dove si erano rifugiati, mentre i più astuti verificavano le chiusure delle porte per aprirsi una via di fuga. «E allora, dal momento che non è ammessa nessuna clemenza ed è stato rifiutato un generoso risarcimento», ha gridato Eurimaco, «snudiamo i pugnali e tutti insieme affrontiamo il superbo Ulisse!» Per primo Eurimaco mi si è avventato contro, ma rapidamente l'ho colpito al petto con una freccia mortale. Dopo di lui Anfinomo, con un balzo, stava per colpirmi con il pugnale. Ma Telemaco lo ha colto alle spalle con un colpo di lancia e lo ha fatto stramazzare al suolo. Battendo la fronte su un gradino di pietra, la sua testa è rimbalzata con un rumore sordo, come di una zucca. «E adesso corri a prendere le armi nel ripostiglio», ho detto a Telemaco, «perché le frecce sono poche e io intanto mi difenderò con l'aiuto dei due mandriani». Eumeo e Filenzio mi difendevano ai fianchi, atterrando con la spada i proci che si avvicinavano. Combattevano con estro e furore, quasi con gioia, i due fedeli mandriani. Con le armi portate da Telemaco è continuata la strage. I proci cadevano l'uno sull'altro con gli occhi sbarrati per il terrore e le bocche aperte in orride smorfie. Ma ecco che il capraio Melanzio correva al ripostiglio lasciato aperto da Telemaco e portava una dozzina di lance e di scudi che consegnò ai proci, poi ritornava di corsa al ripostiglio per prendere altre armi. «Corri, Eumeo!» ho incitato il mandriano. «E punisci Melanzio, che con queste armi ha messo in pericolo la nostra vita!» Eumeo ha sorpreso Melanzio alle spalle mentre stava raccogliendo altre armi. Lo ha atterrato con un colpo alla nuca. Poi gli ha legato in un mazzo le braccia e le gambe e lo ha appeso a un gancio della trave. «Adesso veglierai qui appeso fin quando avrai fiato per respirare. Così non ti mancherà il tempo di pentirti per i servizi infami che hai reso ai proci durante l'assenza di Ulisse». Melanzio si lamentava e chiedeva perdono piangendo. Ma Eumeo, dopo aver raccolto nuove armi, ha richiuso la porta del ripostiglio lasciandolo appeso alla trave come un porco da macello. Penelope. I gabbiani stridono così forte e volano così bassi intorno alla reggia che i miei occhi stentano a seguirli. Questi stupidi uccelli del mare scendono fino a sfiorare il tetto, poi risalgono veloci fin quasi a scomparire nel cielo. Poi eccoli che scendono di nuovo, e man mano che si avvicinano il clamore si fa più acuto.
Non è insolita la presenza rumorosa dei gabbiani nel cielo di Itaca. Oggi i loro stridi risuonano più alti del solito, come se avessero percepito nell'aria che nella reggia sta succedendo qualcosa di terribile. I gabbiani si erano finalmente allontanati e solo uno si librava immobile nell'aria e lanciava lugubri stridi che, come se volesse comunicarmi qualcosa. Sentono l'odore del sangue, i gabbiani. Ciò che avevo visto da dietro la tenda sulla scala mi aveva precipitata nello sconforto. Che orrore e che pena, povero superbo Antino. E tu vola lontano, stupido gabbiano, e non fare clamore dove muoiono gli uomini. Non ho mai sopportato nemmeno il sangue dei buoi macellati per i banchetti. E potrei passare la vita senza mangiare carne piuttosto che assistere all'uccisione di quelle povere bestie. Ebbene, ho assistito a qualcosa di tanto più orribile e crudele quando il collo del giovane Antino è stato trapassato da una freccia e il sangue è uscito a fiotti dalla bocca di quell'infelice. Un uomo superbo e vigoroso in pochi istanti era ridotto a un povero corpo senza vita. Così arriva la morte crudele. È la prima volta che assisto all'uccisione di un uomo. Sono rimasta a lungo con un gran vuoto nella mente, senza pensieri e senza sentimenti. Avrei voluto piangere, ma i miei occhi erano aridi come la cenere. Per anni ho tenuto testa all'arroganza dei pretendenti e negli ultimi giorni ho temuto per la vita di Telemaco. Ho cercato in ogni modo di dissuaderli dal consumare le sostanze che appartenevano a Ulisse e quando ho visto che continuavano indifferenti le loro turpi gozzoviglie li ho disprezzati con tutto il mio animo. Ma ora che gemono come capre impazzite e cadono sotto i colpi mortali di Ulisse e di Telemaco, mi inducono a infinita pietà. Sono ritornata dietro la tenda, attirata di nuovo dalle grida spaventose dei proci. Uno spettacolo selvaggio, sangue da ogni parte, sulle pareti, sul pavimento e sul cibo caduto a terra durante la strage. Ho visto il suolo cosparso di cadaveri orrendamente strafitti come animali durante una caccia. E udivo le urla di Ulisse che saltava da una parte all'altra della sala eccitato da tutto quel sangue. Il gruppo dei superstiti, guidati e incoraggiati da Agelao, tentava un ultimo assalto contro Ulisse e Telemaco e i due mandriani che si difendevano e attaccavano a loro volta. Avevo provato pietà per i proci uccisi, ma ora tremavo per la sorte di Ulisse e Telemaco, che riuscivano con fatica a evitare le lance dei proci infuriati e guidavano i loro colpi con un'energia pazza e sovrumana. Ho inteso parlare delle guerre come di imprese eroiche e si celebrano le gesta gloriose dei guerrieri che si distinguono per il loro coraggio. Ma quale offesa all'umanità, quale orrore contro natura tutto questo sangue. Che cos'è l'eroismo se non l'esaltazione della violenza? Un giorno ho visto due cani che si azzannavano a sangue in una rissa furiosa. Ero rimasta impressionata da quella violenza. Ma oggi ho capito che l'uomo è il più crudele e violento fra tutti gli esseri viventi. Ho visto cadere a terra nel sangue Demoptolemo, Euriade e Pisandro. Nella mischia Telemaco è rimasto ferito a una mano, ma Ulisse ha ripreso l'assalto insieme al figlio ferito e ai due mandriani. E sono caduti sotto i loro colpi mortali Euridamante, Anfimedonte, Polibo e il superbo Ctesippo, al quale già morente ha parlato il mandriano Eumeo. Questo, gli ha detto colpendolo in volto con un calcio, prendilo come ricompensa per la zampa di bue che lanciasti contro Ulisse quando menticò per la sala. Ma Ctesippo non poteva più udire quelle parole perché giaceva al suolo trafitto e già senza vita. Io so che gli uomini in guerra sono crudeli. E quando nominiamo un eroe da tutti temuto e ammirato, intendiamo un uomo senza pietà che toglie la vita ad altri uomini facendo schizzare il loro sangue da ogni parte.
Questo è un eroe. E Ulisse è forse diverso dagli altri? Ho visto la ruspice Leode avvicinarsi e abbracciargli le ginocchia supplicandolo. Ti scongiuro, divino Ulisse, abbi pietà della mia vita. Tutti potranno dirti che ho sempre frenato i pretendenti e non ho mai offeso nemmeno le tue ancelle. Non è giusto che io debba morire insieme a coloro che hanno commesso tante infamie. E Ulisse, superbo, rispondeva: seria ruspice farai proci, avrai fatto voti perché io non ritornassi e perché la mia vita si perdesse nell'oceano tempestoso. Anche tu avrai desiderato che la mia sposa cadesse fra le braccia dei suoi pretendenti e perciò non devi sfuggire alla morte. Appena pronunciate queste dure parole, Ulisse ha afferrato la spada e con un colpo solo gli ha reciso il collo. La testa di Leode è rotolata a terra mentre le sue labbra ancora si muovevano per pronunciare parole di supplica. Questo è l'eroe che ha occupato i miei pensieri per 20 lunghi anni? Mai più avrei immaginato che una simile carneficina potesse avvenire proprio nella mia casa e sotto i miei occhi. Adesso capisco gli stridi dei gabbiani che volteggiano nel cielo sopra la reggia. Perfino questi stupidi uccelli del mare si ribellano a tanto sangue. Forse dovrei gioire perché Ulisse è venuto a vendicare i torti che gli sono stati fatti quando la speranza che fosse ancora vivo era sottile come una tela di ragno. Ma quale gioia può esserci oggi in mezzo a tutto questo sangue? Quando Telemaco è ritornato da Sparta, è venuto a dirci che Ulisse era finalmente in viaggio verso Itaca, sul mare di Itaca. Stupidi i proci che invece di aguzzare gli sguardi all'orizzonte hanno preso la notizia come una pietosa invenzione per intimorirli e hanno raddoppiato le loro arroganze. E così è arrivata implacabile la vendetta e ora vengono scannati uno a uno come bestie da macello. Ho visto il fedele mentore arrampicarsi a un soppalco e appollaiarsi come una gallina lassù in alto per sfuggire al massacro, senza muovere nemmeno una mano in favore del suo amato Ulisse e dell'amato Telemaco. Allora devo pensare che sono meglio di lui e di tutta la sua sapienza, sia il rozzo porcaio Eumeo che il bovaro Filezio, i quali, armati di lancia e di scudo, combattono a fianco di Ulisse e Telemaco? Ulisse ha salvato la vita al cantore Terpiade, che era accorso ad abbracciargli le ginocchia, posando la cetra dorata ai suoi piedi e lo supplicava piangendo.

sul padre Ulisse. Così quei due poveri uomini si sono salvati. Una porta venne aperta per ordine di Telemaco perché Terpiade e Medonte uscissero a ringraziare gli dèi con un ricco sacrificio. Il fumo della carne arrostita arriva fino lassù nell'Olimpo, solletica le narici degli dèi e li dispone alla benevolenza. Io mi auguro che siano benevoli anche con Ulisse, nonostante il sangue che ha versato, e che lo inducano a ravvedersi per l'offesa atroce della reticenza nei confronti della sua sposa. Ulisse. Quando la vecchia Euriclea, chiamata da Telemaco, si è affacciata nella sala piena di cadaveri e mi ha visto tutto imbrattato di sangue, come una fiera che ha azzannato e ucciso un'altra fiera, ha fatto un urlo di gioia ed è corsa ad abbracciarmi senza curarsi di macchiare di sangue la sua candida veste. Trattieni la tua gioia, le ho detto, perché non è generoso fare festa per la morte altrui. Da quando sono arrivato in segreto nella mia isola, troppe sono le cose che mi hanno fatto soffrire e che ancora riempiono il mio cuore di amarezza e i miei occhi di lacrime salate. Ora manderai un uomo sul tetto a togliere una tegola perché lo spirito dei morti possa uscire liberamente. Con tutti questi morti bisognerebbe scoperchiare l'intero tetto, mi ha risposto Euriclea. Adesso, fra le ancelle della casa, chiamerai qui nella sala tutte quelle che ai proci hanno offerto il loro corpo e hanno mancato di rispetto a Penelope e alla sua casa. Su 50 ancelle mi dicono che solo una dozzina si sono macchiate di comportamenti infami. Tu ordinerai a queste di portare via i cadaveri dalla sala, di lavare ogni cosa, pavimento e pareti e i tavoli insanguinati, e di passare ovunque le spugne finché non vi sia più traccia di sangue. Farò portare i cadaveri dei proci, ha detto Euriclea, dove il cielo è aperto e i loro malvagi spiriti si allontaneranno più velocemente. Poi ho chiamato i due mandriani. Quando le ancelle avranno pulito ogni cosa, ho detto, condurrete nel cortile tutte e 12 le ancelle infedeli e rapidamente con le spade affilate le spedirete nell'Ade perché si uniscano laggiù nel buio con i loro amanti ingordi di cibo e di lussuria. Ma Telemaco è intervenuto per dire che troppo facile gli sembrava la morte di spada per quelle sciagurate che avevano offeso Penelope e lui stesso e avevano trasformato la reggia in un lupanare. Così ha fatto tendere una grossa fune legata a una colonna e l'altro capo a un gancio nel muro del cortile. Le ancelle scalcianti vennero appese per il collo una alla volta a dei lacci di canapa. E così hanno smesso di respirare e sono uscite dal mondo nel quale non erano degne di vivere. Per ultima, perché assistesse alla morte delle altre, è stata appesa la perfida Melanto, spiona dei proci e nemica di Penelope. Ma questo non bastava ancora a Eumeo e a Filezio, scatenati nella vendetta. Hanno preso il capraio Melanzio, che ancora respirava legato le mani con i piedi. Gli hanno mozzato il naso e le orecchie, indifferenti dai suoi lamenti disperati. Poi gli hanno strappato il membro e lo hanno dato in pasto ai cani, i quali hanno fiutato quel cibo sanguinolento già coperto di mosche e lo hanno lasciato a terra come carne infetta. Con il capraio Melanzio i due mandriani avevano vecchi rancori. Melanzio, servo e spia dei proci, otteneva molte lodi e regali per il bestiame che conduceva alla reggia, perfino oggetti d'oro che i principi sottraevano all'arredo, e pretendeva per sé tutti i corni delle bestie macellate per farne commercio con i mercanti fenici. La vendetta dei due mandriani inferociti era scoppiata con la violenza della tempesta e una furia sanguinaria che doveva vendicare tutti insieme i torti da loro subiti e le offese al loro sovrano. Rancori così profondi si placano soltanto con il sangue che ora scorreva a rivoli sulle pietre levigate del cortile, dove erano stati trasportati tutti i corpi delle vittime intorno ai quali ronzava uno sciame di mosche.
Ho chiesto alla vecchia Eurica

l'idea di purificare con zolfo e fuoco il pavimento, le pareti e le colonne della grande sala. Alle ancelle fedeli che arrivavano da ogni parte ho offerto abbracci e carezze e subito sono state guidate da Euriclea a rimettere in ordine ogni cosa. Così vedevo la reggia poco alla volta a risorgere nell'antica lucida bellezza. Ancora una volta gli occhi mi si sono riempiti di lacrime e subito sono uscito nel cortile perché le ancelle non vedessero piangere il loro onorevole re Ulisse. E qui ci fermiamo per oggi. Abbiamo letto delle pagine molto crude dove la ferocia della vendetta di Ulisse si scatena insieme a quella dei suoi assistenti. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi e vi ricordo la mia mail per comunicazioni varie ed eventuali: morena@radionuovo.com. A domani, ciao ciao!

e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi mutainali al folle.

0: possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times citando persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 le persone morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La pace è inizio da ogni singolo individuo ed è un'aspirazione che va coltivata perché diventi universale. Così il Papa oggi al termine dell'udienza generale, esortando tutti a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. È stato sottoposto a fermo indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo di Villaggio Frassa nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato in Kenya, quanto riferiscono i media locali. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile del paese. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Olokowe, a circa 250 km a nord di Nairobi. Il monte, di oltre 2000 metri di altitudine, è una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico. Ora Musica Story 1983.

nostro spazio dedicato ai classici. Eravamo nel 1980 con i Blondie di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: Spazio interviste di Ora Musica. Oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sortina, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare schema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di sperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione, e ho chiamato Fede Poggi Pollini. Ovviamente ci sono state le prime i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso, e quindi è il suo assolo finale. Poi se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man, che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì. E Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: È aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama, una giornata di yoga, meditazione nodo quota sul monte Guardo, di figlia di una natura di una linea di stare a puntare lì, la cerimonia del cacao. No, a mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima stata spiagge di nostri vesi, madre siamo andare a Desh, no, in India, a visitare il tempio di Karate. Ma ci troveranno verso l'uomo, ci stai confini con il resto, in qualche giorno si arriva a lì, si può partecipare a sessioni di approfondimenti mistici, certo, bisogna sempre essere contentati.
2: Vedi tu.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: A Piedritta di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte Dazzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: nella Mitola continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
1: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiese e Asilo che ha accolto la giovane. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo. Una 28enne morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Colora la tua estate rosso come il cuore ribelle. Le parole dell'estate.

Apriamo la seconda ora delle parole dell'estate, c'è Lorenzo Sada in regia, Daniele Silvestri con la sua Salirò, che in qualche modo cade a fagiolo, diciamo così, visto che saliamo di posizione di classifica per la mini classifica di oggi dedicata ai libri. Magari uno di questi cinque libri che stiamo per citarvi fa parte della vostra vita. In questo periodo lo state leggendo magari in vacanza sotto l'ombrellone, oppure mentre insomma viaggiate. Al quinto posto abbiamo un libro che è stato anche al numero uno, è una sorta di gioco dell'estate che si ispira al sudoku, ma si chiama Murdoku, con 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, ed è il primo libro che unisce crime e sudoku insieme per la prima volta nella storia dell'editoria, scritto da Manuel Garand, con tantissimi enigmi all'interno e casi ovviamente gialli da risolvere. Al numero 4 è Stabile, I convitati di pietra di Michele Mari, questo romanzo che ha vinto il premio Strega quest'anno, lo ricordiamo. Michele Mari, scrittore, traduttore, poeta, filologo, anche docente di letteratura italiana all'Università Statale di Milano, proprio quest'anno ha vinto il premio Strega con questo romanzo di Einaudi. Ai suoi lavori negli anni molto apprezzati e premiati anche da pubblico e critica sono stati veramente assegnati svariati premi letterari, sia in ambito narrativo che per la produzione poetica. Il suo libro lo troviamo Stabile alla 4. Andiamo alla numero 3, dove troviamo un nuovo ingresso, una nuova edizione di Giorgio Dell'Arti, della Bibbia pagana. In questo caso è la mitologia praticamente in forma di romanzo, e invece di sviluppare il racconto attraverso tante storie indipendenti una dall'altra, che hanno per protagonisti una volta Zeus, un'altra Afrodite o Ulisse, Giorgio Dell'Arti si cimenta in questa impresa mai tentata prima da nessuno, cioè assemblare in un vero romanzo che ha un inizio, uno sviluppo e una fine i vari miti che vi abbiamo citato. Quindi il risultato è questo racconto forte scritto in un linguaggio completamente nuovo per la letteratura italiana, popolare, colto insieme, anche questa narrazione davvero traboccante e incontenibile. Bibbia pagana di Giorgio Dell'Arti si trova al numero 3 Stabile questa settimana. Tra poco scaleremo insieme le prime due posizioni per vedere cosa cambia in vetta. C'è un cambiamento al vertice questa volta, quindi anche un romanzo che unisce varie generazioni che si trova al numero 1, e un giallone di quelli come si scrivevano un tempo che troviamo al numero 2.

0: Will.i.am e Soci, ovvero i Black Eyed Peas, qui su Blu 2000. Salutiamo Matteo che ha risolto non tutti gli enigmi, perché sono veramente impossibili, ha detto, a tratti da risolvere, per quanto riguarda Murdoch, il libro che abbiamo citato la numero 5 questa settimana, ma che rimane uno dei must di quest'estate in fatto di letture, magari sotto l'ombrellone. Allora, sotto questo sole è bello pedalare, come diceva qualcuno e cantava qualcuno, ma è bello anche leggere, e quindi vediamo quali sono i primi due libri più venduti in assoluto. Alla numero 2 per De La Vetta, ma rimane uno dei libri in assoluto più belli anche coinvolgenti di questo periodo, ovvero L'ultimo turno di Chris Pavone, questo scrittore americano che costruisce veramente un giallo che in realtà è un affresco sociale del nostro presente, ambientato in un palazzo tra i più prestigiosi dell'Upper West Side, dove c'è la storia di questo portiere che si chiama Chiqui Diaz, e lì praticamente tutti i suoi segreti, dai lussuosi attici fino agli altri appartamenti, e poi c'è anche un delitto ovviamente con omicidio, e bisognerà scoprire anche il colpevole. Chris Pavone ha realizzato questa scrittura veramente scorrevole e anche appassionante dal titolo L'ultimo turno, che si trova al numero 2 in discesa dalla vetta, e quale è il nuovo libro che troneggia la numero 1? È il libro di Johan Harstad, che è un vero affresco familiare e generazionale, dal titolo Max, Misha e l'offensiva del Tet, che praticamente fu questo imponente attacco a sorpresa lanciato nella notte tra il 30 e il 31 gennaio del 68 dalle forze del Vietnam del Nord e dai Viet Cong contro oltre 100 città del Vietnam del Sud durante le festività del Capodanno appunto lunare, il Tet. E c'è questa storia generazionale che riguarda la famiglia di Max, che è il protagonista, regista teatrale che vive e lavora negli Stati Uniti, e che poi incontra anche altre storie, come quello di uno zio affettuoso ma instabile di nome Ove, che è finito in Vietnam appunto mentre la guerra volgeva al termine, e poi l'incontro anche con Misha, che è appunto la protagonista anche nel titolo e soprattutto la ragazza che ritratta in copertina, ragazza canadese di 7 anni più grande del protagonista, che assomiglia all'attrice Shelley Duvall, che viene appunto ritratta in copertina all'interno di questo meraviglioso libro, che è il libro più venduto in assoluto della settimana. Max e Misha, l'offensiva del Tet di Johan Harstad, è la lettura preferita dagli italiani in questo periodo. Raccontateci ovviamente le vostre. Sì, qualcuno mi segnala, ma l'Odissea che fine ha fatto, che era il numero 2? Vabbè, l'Odissea rimane nella top 10 comunque, uno dei libri più letti.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato, siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: visto tanta gente andare via, portarsi dietro un pezzo d'allegria.
1: Perché questa strada te la porti addosso, in fondo quel trattino è un filo rosso.
0: Sei tu l'amore.

One Republic su 2000 Feel Again. Allora, io non sapevo ci fosse questo dispiego di mezzi e anche di finalità sportive all'interno di uno dei grandi eventi che partirà dopodomani 21 agosto fino al 3 settembre prossimo a Taranto, che diventerà uno dei centri davvero dello sport internazionale, perché ci sono i Giochi del Mediterraneo, che è questa manifestazione multidisciplinare nata nel 1951 dedicata alle nazioni del bacino del Mediterraneo. E quindi quella di Taranto sarà la quarta edizione italiana dopo quella di Napoli del 63, Bari organizzata nel 1997 e Pescara nel 2009, ed è la seconda organizzata in Puglia, quindi numeri importanti, dicevamo, una portata d'evento incredibile. Sono attesi circa 4.000 atlete e atleti con 26 nazioni partecipanti, 33 sport protagonisti e circa 3.000 volontari e anche 600 rappresentanti dei vari media accreditati. Quest'anno tra le discipline c'è il debutto del padel, che arriverà per la prima volta in assoluto ai Giochi del Mediterraneo. L'evento non resterà confinato alla sola Taranto, perché il modello organizzativo coinvolgerà anche le province di Bari, Brindisi, Lecce. Ci saranno competizioni spalmate, diciamo, in diverse località della regione. L'obiettivo è quello di valorizzare, ovviamente ammodernare, le infrastrutture già presenti, lasciando sul territorio strutture utilizzabili anche dopo la conclusione di questa manifestazione veramente molto grande e molto importante. E poi andiamo nel dettaglio magari di qualche team particolare. Un team italiano da record con 498 azzurri in gara. Il CONI ha ufficializzato questi atleti, 259 uomini, 239 donne, rendendo quell'azzurra la delegazione più numerosa di questa manifestazione. E tra i nomi indicati figurano diversi campioni medagliati olimpici, li abbiamo visti anche recentemente all'atletica, appunto nel panorama europeo vincitori. Nell'atletica sono attesi Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, mentre nel tiro con l'arco figura Mauro Nespoli. E a ricoprire il ruolo di portabandiera saranno Filippo Tortu e Irma Testa, quindi in bocca al lupo anche agli atleti di casa nostra per questa immensa manifestazione che toccherà Taranto nei prossimi giorni. E insomma, sportivamente andando, non correndo ma passo lento, ragazzi, perché io non ce la faccio, poi dopo un po' raggiungiamo la musica, quella bella internazionale, in questo caso un grande protagonista, lui è Justin Bieber e la sua Daisies.

giovane del pop internazionale, anche se ormai ha i suoi anni, devo dire. Justin Bieber con Daisy. Se parliamo della regina del pop Madonna, che non vuole abdicare, sale sul trono degli MTV Music Awards 2026 dopo il successo dell'album Confession 2, che ha debuttato al primo posto anche nella chart di Billboard 200. Madonna è l'artista con più nomination all'attivo quest'anno, per la prossima edizione dei VMA ben 11 nomination. La segue a ruota Taylor Swift con la spinta del disco The Fate of Ophelia, ma è l'anno delle grandi donne perché nominate con tante nomination Ariana Grande e anche Sabrina Carpenter. Madonna, questa è Material Girl.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Ariana Grande con Petzl, protagonista del disco Blue 2000 per tutta la settimana. Lo sapete, abbiamo parlato tante volte anche della decisione che ha avuto e che ha preso di interrompere la sua carriera artistica per un po' di tempo. Magari ritornerà sulle scene, magari no, insomma si vedrà in futuro. Intanto Ariana Grande è impegnata in questa in questo tour, è l'ultimo forse della sua carriera. La scorsa domenica, durante una data londinese della sua tappa dell'Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande ha accolto sul palco un ospite davvero speciale, che poi è una sua amica nella vita, visto che hanno lavorato insieme, sono diventate amiche per la pelle, ovvero l'attrice e cantante Cinzia Erivo, sua coprotagonista nel film di grande successo Wicked. Le due star si sono esibite ovviamente con duetti particolarmente amati dai fan, soprattutto direttamente dalla colonna sonora dei due film che hanno realizzato insieme, appunto Wicked e Wicked for Good, uscito nel 2025, e soprattutto la canzone colonna portante della soundtrack, ovvero la stessa For Good. E poi un'amicizia che insomma era tangibile, molto emozionate loro due, hanno emozionato anche il pubblico, hanno lavorato insieme ai due film, le artiste hanno costruito questo legame molto solido, tanto che in un'intervista molto recente a Variety la Erivo ha raccontato quanto siano state importanti l'una per l'altra durante quegli anni. Eravamo appese, raccontato a un filo, stavamo davvero cercando di prenderci cura l'una dell'altra, e così è stato, e rimarrà questa amicizia davvero solida nel tempo. Tra l'altro le due, e non è una cosa diciamo dell'ultimo ora, sono state entrambe nominate proprio come attrici, la Erivo come attrice protagonista e Ariana Grande come non protagonista, proprio per il primo Wicked, quindi un film di grande successo che le ha portato a entrambe molta fortuna. Arrivano i Negramaro.

classico Honey, lei è Casey Musgraves qui su Mlu 2000. Allora parliamo ancora di libri, vedi, ritorniamo diciamo alla nostra mini classifica di oggi, non per parlare ancora di classifiche riguardanti l'editoria, ma di libri in generale, in un bel festival, un bel appuntamento che avverrà il 23 prossimo, quindi domenica, dalle 10 alle 18 nel Torinese, in questo borgo che è Ferrera Moncenisio, che diventerà il cuore pulsante della cultura alpina grazie alla prima edizione del festival Libri al Confine, promossa dal comune di Moncenisio e anche dall'Ecomuseo Le Terre al Confine in collaborazione con il sistema bibliotecario Valsusa. Ed è una manifestazione che si propone di celebrare la narrazione dei territori d'alta quota, trasformando proprio le vie del paese di questo borgo in uno spazio aperto di dialogo, scoperta tra lettori, autori, case editrici, e poi insomma anche una cosa molto simpatica e carina che si fa spesso anche in questi festival letterari sono le passeggiate pomeridiane, perché nel pomeriggio di domenica alle 14.30 ci sarà Camminando tra le storie, questa passeggiata narrativa con sceneggiatori e scrittori tra i sentieri proprio di questo territorio, quindi oltre al salotto degli autori, agli stand degli editori, il pubblico può veramente riscoprire i saperi tradizionali guidati dai parchi alpicozie grazie a dimostrazioni di caseificazione e anche le sculture in legno di Franco Belmondo, che saranno protagonisti di questo viaggio non solo tra i libri ma anche tra le cose buone del territorio, quindi occasione davvero ghiotta per vivere la montagna se l'amate, anche la memoria attraverso l'incontro tra natura, arte e comunità. Ripetiamo, tutto questo avverrà domenica prossima 23 agosto dalle 10 alle 18 al borgo di Ferrera Moncenisio, molto ricco e veramente importante anche l'appuntamento in questione. Le 15 quasi 44 di questo mercoledì insieme, dove arrivano anche i REM.

canzoni che ci riportano all'estate del passato, come in questo caso 2001 per Zucchero Sugar Fornaciari con Baila Sexy Thing. Con questa vi saluto, grazie per essere stati con noi nella prima parte delle parole dell'estate. Restate con noi, tra poco le news e a seguire la seconda con Marco Parce. Grazie a Lorenzo Sada in regia, a tutti voi, e vi lasciamo con questa nuova canzone dal titolo Better Believe.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto, Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30, su TV 2000.
2: TV 2000, da

0: pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese.
1: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 morti a Kherson. Sotto pressione Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E la Rada, al Parlamento di Kiev, ha approvato la nomina di Yevhen Khmara alla carica di nuovo ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti 2 occupanti, il pilota, l'avvocato Carlo Arnulfo di 64 anni di Roma e Angela Bucicco, 55 anni di Matera, anche lei avvocato. Si indaga ora sulle cause dello schianto. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore, finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Ho commesso un errore, chiedo scusa, ha scritto l'atleta in un post sui social. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi sparo subito in apertura la giornata mondiale della fotografia, un'occasione che il 19 agosto di ogni anno richiama l'attenzione su una piccola grande rivoluzione che nel tempo è stata capace di fermarlo, proprio il tempo, no? Di raccontare storie, di connettere persone in ogni angolo del pianeta. Perché proprio il 19 agosto? Perché è il giorno in cui nel 1839 il governo francese rendeva pubblica la daguerrotipia, invenzione di Louis Daguerre, un dono libero per il mondo. Queste sono le parole che avevano scelto. E di fatto con quel gesto si apriva un'epoca nuova, dove diventava possibile catturare quello che prima si poteva soltanto dipingere o magari descrivere a voce, perché di fatto da quel momento raccontare la realtà per immagini non era più un privilegio di pochi e la fotografia sarebbe diventata via via sempre più accessibile, popolare, rivoluzionaria, dove la forza di uno scatto non è tanto la perfezione tecnica quanto proprio la capacità di emozionare, no? Di documentare un istante preciso, di far riflettere. Parliamo di una ricorrenza recente, nel senso che questa giornata mondiale della fotografia è stata istituita ufficialmente nel 2010 per celebrare proprio l'arte fotografica, per promuovere la condivisione di immagini tra culture diverse. World Photography Day, per dire, è uno dei tanti hashtag dedicati a questo giorno in cui sempre più fotografi professionisti, ma anche semplici appassionati, no? Persone comuni anche con un telefonino soltanto, rendono omaggio al linguaggio fotografico che ha cambiato il modo di vedere il mondo. E infatti in tante città si organizzano mostre, workshop, eventi e i social diventano vetrine globali per condividere scatti, per condividere punti di vista. Diventa la celebrazione della diversità, della creatività, della potenza comunicativa dell'immagine. E oggi è proprio il telefonino lo strumento che fa la differenza tra scattare una foto, bloccare un momento o lasciarlo semplicemente andare via. Io poi, sarà che sto diventando grande, non voglio nemmeno usare la parola boomer, ma alla fine il 99% di quelle foto fatte col telefonino, cioè, non le riguardi mai più. Non è meglio vedere in prima persona qualcosa che succede mentre sta succedendo? Non so, io preferisco guardare con i miei occhi, col telefono in tasca, e non sono il solo, visto che per esempio in tanti eventi ormai è proprio vietato tirarlo fuori il telefono, ma questa è un'altra storia. Perché il punto è che dietro ad ogni scatto c'è una scelta, c'è un'intenzione, c'è un punto di vista, un racconto, perché una foto non è soltanto tecnica, ma è soprattutto emozione, è memoria, è quella capacità di cogliere l'essenza di un istante e fissarlo per sempre, che poi è quello che succede all'arte. Perché in fondo il 19 agosto, giornata mondiale della fotografia, è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza nei dettagli, per raccontare quello che ci emoziona, ma senza esagerare, se è possibile. Almeno, sarà che quando portavi a stampare un rullino, quando la fotografia c'aveva un costo, no? C'era tutto un altro tipo di consapevolezza che così, sarebbe male nemmeno riuscire a recuperare, almeno un pochino comunque. Le parole dell'estate, parole e non immagini, con Francesco Filippi in regia. La prossima ora è tutta per noi. Partiamo.

0: americana, quella di Sombre, così si fa chiamare questo ragazzo cresciuto nel Lower East Side di New York, ha studiato nella scuola dei sogni, quella che avevamo amato nella serie, non vi ricordate, saranno famosi, la Guardia High School. Non ha nemmeno finito il suo percorso di studi, la sua materia era canto, visto che letteralmente il successo gli è esploso in mano e ha potuto dedicarsi da subito a fare quello, insomma. Era My Body Isn't Ready nell'estate di Blue 2000. Guardando un pochino indietro nel tempo però, perché l'idea di questi pomeriggi insieme è di recuperare le voci e i temi più interessanti della stagione passata, dicevo, guardando indietro, avevamo parlato dello spettacolo che racconta una delle storie più amate di sempre, dal libro di Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe, che è stato a teatro con la regia di Stefano Genovese, a cui chiedevo, ma senza girarci troppo intorno, no? Cioè, se avete fatto 4 stagioni e venduto più di 150.000 biglietti, qualcosa di buono, insomma, ci sarà sicuramente, no? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Io credo di sì, soprattutto arrivare alla quarta edizione. Ormai in Italia gli spettacoli teatrali vanno in giro 1, 2 anni, 3 anni, se va bene, e questo invece è il quarto anno dove abbiamo avuto tantissime richieste. Il produttore infatti si è convinto a fare anche questo quarto anno, perché tutti i teatri lo chiamavano per avere lo spettacolo, quindi evviva. No, sta avendo molto successo, abbiamo rodato ancora meglio lo spettacolo, abbiamo portato delle modifiche, quindi c'è...
0: Ecco, questo volevo chiedertelo adesso, a prescindere dal fatto che archiviata a Roma vedo Teatro Augusteo di Napoli da venerdì prossimo, 27 febbraio, ma c'è un calendario pieno, insomma, fino ad aprile. Sanremo non ti temo praticamente.
2: Noi affrontiamo anche Sanremo, che secondo me, appunto, chi non vuole stare a casa, perché tanto a Sanremo puntualmente negli altri programmi, negli altri canali televisivi non c'è niente, certo, perché non fanno concorrenza, almeno uno esce da casa e ha una valida alternativa, andare a teatro, che è sempre un bel andare a vedere qualcosa.
0: Tra l'altro, no, dicevi di una versione ancora più spettacolare, uno si aspetta una macchina, come dire, bene oliata, no? Il cast è sempre lo stesso attraverso queste 4 edizioni?
2: È cambiato un po' negli anni, c'è un attore è cambiato il primo anno, un altro è cambiato il secondo anno, però diciamo che lo zoccolo duro è sempre lo stesso.
0: Okay.
2: E la come dici tu, si è oliata la macchina anche degli attori, dello spettacolo, della tecnica, quindi è tutto molto adesso è tutto molto armonico, non va a scatti, il racconto procede dritto, è uno spettacolo come il libro, cioè che si vede in un boccone, è un atto unico di 1 ora e 25, quindi ha anche quella cosa in più. Noi abbiamo appena chiuso a Roma lo scorso weekend, lo spettacolo iniziava alle 8:30, alle 10 eri già fuori, potevi andare a cena fuori senza andare a cena a mezzanotte dopo teatro, quindi ha quel, come il libro, perché il libro,
0: certo, è un
2: lo leggi in un boccone, cioè, certo, in un'ora te lo godi, e abbiamo voluto tenere lo stesso ritmo del libro, ecco.
0: Tra l'altro parliamo del libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia, voglio dire, cioè, come dire, l'effetto sorpresa non c'è, no? Cioè, come si fa a costruire uno spettacolo che sia avvincente, che sia affascinante su un testo così famoso senza che sembri tutto, sai, un po' telefonato, no? Un po' già sentito, un po'...
2: Guarda, ti dico, non sono il più tradotto al mondo, ma nonostante abbia 85 anni questo libro, che è uscito nel 43, anche di più forse, e continua a essere anche il più venduto, cioè non solo il più tradotto, ma continua a essere nelle classifiche magari della letteratura per infanzia, però sempre in classifica, senza avere dei grandi diciamo aggiornamenti, ovviamente. Come tenere? Tenendo lo spirito del racconto, nel senso che ho mantenuto il testo, è un romanzo, non è un testo teatrale, quindi c'è tutta una parte, ci sono dei dialoghi, e io ho mantenuto fedeli quei dialoghi scritti dall'autore, perché li aveva scritti benissimo, e tutta la parte di romanzo, quindi di racconto, per rappresentarlo, per farlo arrivare agli spettatori, perché quando un libro è così famoso ogni spettatore ha una grande aspettativa,
0: certo,
2: e quindi si è fatta una propria idea di come è fatto questo Piccolo Principe, di come è fatto quel mondo, eccetera. Io ho affidato a tutti i linguaggi del teatro la rappresentazione di questo mondo, quindi tutta una parte visiva fortissima, quindi scene, costumi, luci, tutta, ma anche una parte musicale che nel testo non c'è, però ho usato delle canzoni famose che la gente conosce, quindi non è un musical, è uno spettacolo teatrale ma non è un musical, però delle canzoni che in qualche modo con quello che dicevano, con quello che raccontavano e anche con la musica stessa, secondo me interpretavano bene il sentimento di quel personaggio. Quindi è tutto un po', ho usato tutti i linguaggi del teatro, ne sono anche degli artisti circensi, cioè, tra quindi, tutti, proprio perché...
0: No, mi incuriosivo perché quindi c'è la musica ma non è un musical, ci sono gli acrobati ma non c'è il circo, c'è la prosa ma non è uno spettacolo, come dire, di prosa, no?
2: Cioè... esatto, non è solo parola, c'è un po' tutto, perché il teatro comunque veramente comprende il linguaggio a 360 gradi, io ho cercato di... ho attinto... Non volevo mettere tutto, non è in varietà, quindi anche gli acrobati per esempio non sono scelti perché faccio un varietà, a un certo punto interrompo la storia e vi faccio divertire con un numero, no? Ho scelto delle discipline e degli acrobati che facessero quelle discipline che potessero rappresentare un personaggio con quella funzione, ecco.
0: È interessante anche perché poi parliamo di un libro per ragazzi che poi si riscopre anche da adulti, no? Cioè, almeno in due momenti della vita è un libro che è passato per mano, questo.
2: Sì, ma soprattutto sono due libri diversi, tre a volte, perché quando lo leggi da bambino, come è successo a me, allora ti diciamo che ti affascina, ti prende bene, perché fai il tifo per questo bambino come te. Che affronta e sfida gli adulti, quindi diventa il tuo eroe. Da bambino è il piccolo principe, riempie gli adulti di domande nel testo, lo fa proprio per mettere sotto scacco gli adulti che molte volte predicano bene e razzolano male, quindi insegni eccetera. Da adulto invece scopri un altro livello, un'altra profondità del libro, quindi quello che a volte viene forse un po' esagerando chiamato una filosofia di vita, un po' tanto, tanta responsabilità da attribuire a questo volume, però in realtà ha delle morali, e forse sarà il più tradotto, ma è anche forse quello più saccheggiato di aforismi, perché le frasi del piccolo principe le trovi in qualunque in qualunque tazza, qualunque maglia,
0: per fortuna che l'essenziale era invisibile agli occhi, insomma.
2: Esatto, invece ne sono visibilissimi gli aforismi.
0: No, e poi è bellissimo,
2: però ce ne sono tanti.
0: È bella anche l'idea di poter andare a teatro padre e figlio, genitore e figlio, e condividere un percorso, insomma, un po' perché è bello andare a teatro, ecco, a prescindere, no?
2: Assolutamente, ma proprio detto quello, perché è uno spettacolo che va bene ovviamente per i bambini, per i ragazzi che sono affascinati, ma a differenza degli spettacoli per bambini, dove gli adulti puntualmente si annoiano perché magari lo spettacolo è pensato solo per bambini, è detto e recitato in stampatello come se i bambini fossero scemi, tra l'altro, invece è uno spettacolo che piace anche agli adulti, e ti dico solo che lo spettacolo parte con Space Oddity di David Bowie, per esempio, quindi anche musicalmente affascina gli adulti, ma soprattutto è che essendo uno spettacolo per adulti, nel senso che parla di adulti, ai bambini piace. A bambini piace perché loro vogliono che gli si parli come degli adulti.
0: Certo.
2: E non come dei bambini, perché poi i bambini sono sempre scemi, non lo sono. Sono solo immaturi, devono ancora crescere, ma non sono scemi, anzi, sono molto più svegli di noi.
0: Uno spettacolo che torna in scena in autunno, tra l'altro, tra ottobre e dicembre, ma ci sono tutte le info online. Il piccolo principe.show è il punto di partenza. Le parole dell'estate.

una canzone arrivata all'improvviso, questa un po' come un fulmine a ciel sereno, no more than you, ma ci sono di mezzo le celebrazioni e la ristampa in arrivo del secondo album di Beyoncé, che è uscito ormai 20 anni fa. Le parole dell'estate. Il tempo passa veloce, evidentemente, ecco perché sarebbe importante rispondere a certe domande fondamentali tipo: montagna o mare? Neve o sole per tutto l'anno? Ed è la classica domanda da $1 milione che scienziati e medici si trascinano dietro ma da decenni ormai. Cioè, meglio l'aria frizzante dell'alta quota o il clima mite e rilassante del Mediterraneo, se l'obiettivo dichiarato è arrivare a campare fino a 100 anni? Spoiler: la risposta è molto meno romantica di quanto non possiamo immaginare, perché le ricerche più recenti lo dicono chiaramente: non esiste sulla mappa geografica una temperatura perfetta capace da sola di farci arrivare a soffiare ste 100 candeline. Il clima fa da contorno, sicuramente influisce su come ci muoviamo, su come reagisce il nostro corpo, questo è sicuro, però a decidere davvero quanto resta al nostro orologio biologico è un insieme di elementi: quello che mettiamo nel piatto ogni giorno, per esempio, quanto ci muoviamo, come dormiamo, le persone che abbiamo intorno, eppure la qualità dei servizi sanitari a cui possiamo accedere. Prendiamo il freddo, per dire. Negli ultimi anni la scienza ci sta riflettendo parecchio, no? I laboratori hanno visto che le basse temperature sembrano quasi frenare l'invecchiamento. Parliamo di test su lieviti, moscerini, vermi, insomma. In questi organismi il freddo abbassa i ritmi del metabolismo, riduce lo stress ossidativo, insomma, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, però risveglia in qualche modo quei geni riparatori che rimettono a posto le proteine danneggiate, e sembra quasi un'assicurazione sulla vita, ed è sicuramente affascinante. Se non fosse che l'uomo è una macchina, diciamo, un pochino più complessa, ecco, di un lievito, ecco perché non si può semplicemente trasferire questa pratica su di noi. Però una cosa interessante succede anche a noi, cioè il freddo attiva il cosiddetto grasso bruno, che è una specie di piccolo bruciatore interno, insomma, produce calore consumando energia. Più è attivo, meglio gestiamo gli zuccheri, l'insulina, il peso, ma da qui a dire che il freddo allunga la vita è lunga, insomma, anche perché non ci sono quelle famose prove scientifiche inconfutabili, no? Di cui la scienza si nutre. C'è una domanda però che viene spontanea quando si affronta il tema della longevità, perché se guardiamo la mappa dei centenari, no? Quelle famose blue zone, la nostra Sardegna, il Cilento, Okinawa, la Grecia, Costa Rica, cioè quasi tutte hanno un clima mite e temperato, quindi forse è il caldo l'ingrediente segreto? Gli studiosi su questo sono categorici: non è il sole in sé che fa il miracolo, perché il fatto è che in questi posti ad alta concentrazione di centenari le persone fanno, quasi senza accorgersene, le cose giuste: mangiano soprattutto alimenti vegetali, stile dieta mediterranea, si muovono ogni giorno in modo naturale senza bisogno di iscriversi in una palestra, no? Fumano poco, dormono bene, hanno una rete sociale forte che abbassa lo stress, vivono in contesti dove anche la prevenzione funziona, e il clima temperato aiuta semplicemente a stare di più all'aria aperta e a fare una vita più attiva. Ma il pacchetto completo è quello che fa la differenza. Anzi, gli estremi fanno sempre male, no? Il freddo, troppo freddo, restringe i vasi sanguigni, alza la pressione, affatica il cuore. Non è un caso che d'inverno aumentino i ricoveri per infarti, per esempio, sui più fragili. E il caldo, disidratazione, colpi di calore, cioè di sicuro al nostro corpo gli sbalzi del meteo non piacciono per niente. Prendiamo i paesi nordici, sono sempre in alto nelle classifiche per aspettativa di vita, ma il merito non è solo per il clima, ci entra la qualità degli ospedali, del reddito, dell'istruzione, della sicurezza. E allo stesso modo nei tropici si vive spesso meno, ma non per il caldo, per la povertà e la mancanza di cure. Senza contare che oggi, tra riscaldamento, aria condizionata, diciamo che l'impatto del clima sulle nostre case l'abbiamo, diciamo, neutralizzato. Quindi cosa serve davvero per vivere a lungo? Che poi è un po' il segreto di Pulcinella pure questo ormai, eh? Serve non fumare, serve mantenere un peso forma, un po' di movimento costante, cibo sano, sonno di qualità, relazioni vere e controlli medici regolari per tenere a bada pressione e colesterolo. Cioè, il clima può condizionare le nostre giornate, sicuro, ma non decide la durata della nostra vita. Il vero segreto è nelle scelte che facciamo ogni giorno, anche quella di iniziare a cambiare vita, per esempio, dopo l'estate. Ecco, tutto sta a cominciare in qualche modo. Le parole dell'estate.

Indietro al 1991 e già allora la storia dei Simple Minds aveva un certo peso, no? Scozzesi di Glasgow sopravvissuti a 5 decenni di musica da festeggiare l'anno prossimo con un tour mondiale. Jim Kerr, tra l'altro, che di Simple Minds è il cantante leader indiscusso, ha ottenuto la

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. È tornata l'allerta a Dubai con intercettazioni di due missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto nel Golfo Persico e pubblica la mappa di Hormuz, nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E il Parlamento di Kiev oggi ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. La pace è un bene prezioso. Il nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale che si è tenuta nella Basilica di San Pietro.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera. Nel gruppo partito dalla Libia anche 6 donne. Intanto Alarmfon ha lanciato l'SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, con 52 vite in pericolo a circa 70 miglia da Lampedusa. E almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Secondo quanto riferito dall'agenzia France Press da fonti locali, la tragedia è avvenuta ieri a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza, in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Terme Santa Lucia Tolentino.
6: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
7: Dalle acque, un aiuto al benessere.
5: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
7: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
8: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
9: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova. In

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: qui, la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
0: La tua idea di mondo inizia qui. All'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. L'Iran minaccia attacchi sulle basi americane in Europa in caso di escalation. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Rajab a Gaza nel 2025. Ucraina, ancora raid russi, 4 vittime a Kherson. Sotto pressione Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso, chiede nuove elezioni. Scia di femminicidi, in 6 giorni 6 donne morte per mano del compagno, 2 solo nella giornata di ieri. Si continua a indagare sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto, al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti alla sorveglianza. Buonasera da Antonella Mitola. L'Iran minaccia di colpire le basi americane nei paesi dell'Europa in caso di escalation della guerra nel Golfo. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti e l'Europa entra, almeno sul piano delle minacce, nel raggio della crisi. Secondo il Financial Times, Teheran avrebbe valutato possibili piani contro obiettivi militari americani nel continente in caso di nuova escalation decisa da Washington. Tra gli scenari citati figurano la base di Bezver in Bulgaria e infrastrutture militari a Cipro. Sofia ha già rafforzato la sicurezza, mentre la NATO assicura che difesa e deterrenza restano operative. A preoccupare è l'arsenale iraniano, il più ampio del Medio Oriente, con missili capaci di raggiungere fino a 2000 chilometri e attacchi combinati con droni e missili da crociera. Da Teheran arrivano avvertimenti: una risposta a nuovi raid americani potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto definisce irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma il timore occidentale che il conflitto non resti confinato al Medio Oriente. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: L'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della bambina Indra Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza, 9 morti oggi in un raid contro una stazione di polizia nella striscia. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: I soldati israeliani hanno marchiato con un numero scritto col pennarello alcuni palestinesi fermati durante un blitz in Cisgiordania, vicino a Jenin. L'esercito ha ammesso l'episodio definendolo un errore e annunciando provvedimenti disciplinari per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha chiesto di aprire un'indagine penale sulla morte della piccola Indra Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a colpi di mitra dai soldati israeliani insieme alla sua famiglia e agli operatori della Mezzaluna Rossa arrivati per soccorrerli. Intanto a Gaza si continua a morire anche nei giorni in cui si negozia la pace. Un raid di Tel Aviv ha centrato un caffè sul lungomare di Gaza City, provocando almeno 6 vittime. Secondo Israele l'obiettivo dell'attacco erano i vertici di Hamas, ma ad aver perso la vita c'è anche un bambino. Così si allunga la lista dei minori che continuano a morire nella striscia di Gaza. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Kiev chiede elezioni. L'ex ministro della difesa Fedorov, amato dai giovani ma rimosso per contrasti con le forze armate, dal presidente Zelensky, che ha licenziato il vice capo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: La guerra si intensifica in Ucraina. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino in viaggio, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Entrambi gli attacchi hanno provocato vittime civili. Sollevati invece prigionieri, 103 per parte, rilasciati oggi in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ormai ex ostaggi ucraini, appena scesi per una sosta dal pullman che li sta riportando a casa, hanno subito chiamato al telefono i familiari piangendo e si sono messi in posa tra le bandiere indossate per la foto ufficiale. Non si sa se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate e con la scarsità di combattenti l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. Antonella Mazza-Teruel, in allo studio.
1: La questione dei migranti a Ceuta. Il governo spagnolo sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 500 ragazzi minori non accompagnati che hanno superato la frontiera col Marocco. Intanto si allarga il problema dei dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera annunciano la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenza che prevede il trasferimento di circa 500 ragazze minori nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo a Ceuta. Il passaggio si rende necessario per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di frontiera. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera italiana ha soccorso un barchino segnalato alla deriva, mettendo in salvo 36 persone. Ancora è risolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia. Morirono 300 persone. Oggi c'è ancora voglia di rinascita. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Pochi giorni e saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice. L'area più colpita ha visto finora il recupero di 1628 edifici e 2668 unità immobiliari. Le parole di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016.
7: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita, ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
6: Oltre all'ospedale, il municipio e il Duomo, tra i progetti più rappresentativi c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, il più grande cantiere post ricostruzione che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Badua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri. Sentiamo Erika Calvani.
8: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani, un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 i casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne, oggi però è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine fra Nardò e Porto Cesare. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal fatto di non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i cani addosso. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 animali. Proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto dal Museo della Città dello Stretto. Potrebbero ricevere un procedimento disciplinare i custodi presenti al momento del fatto. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. busto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il 15enne italiano detenuto a Malta è accusato di una lunga serie di gravi reati. Per ora resterà in carcere alla Valletta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge. Il presidente Macron ha promulgato il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine, in una nuova lettura, l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La pace è un bene prezioso, l'appello di Papa Leone all'udienza di questa mattina nella Basilica di San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
11: Perdonare e vincere il male col bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
12: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
11: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema gli insegnamenti del Concilio sulla musica sacra gregoriano e altri generi di musica, spiega il Papa, purché sia musica appropriata, al di là di mode e sensibilità personali, melodie nobili e semplici, testi profondi e comprensibili,
12: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
11: Non si tratta infatti di decorare una celebrazione.
12: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
13: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non tutti i gesti hanno una spiegazione chiara. A volte succede qualcosa e dopo, cercando di capire perché, ci si accorge che non c'è una vera risposta. Solo un vuoto, un silenzio che nessuna parola riesce a colmare.

Sulla spiaggia, accecato dal sole e dal sudore che gli cola negli occhi, Mursol si trova di fronte all'uomo arabo con cui Raymond aveva avuto uno scontro poco prima. L'uomo ha un coltello, il sole si riflette sulla lama in un lampo di luce insopportabile. Mursol, quasi senza pensarci, senza una vera decisione cosciente, estrae la pistola che Raymond gli aveva lasciato e spara. Un colpo. Poi, dopo una pausa carica di un silenzio quasi assordante, altri quattro colpi sul corpo ormai immobile. Il tempo in questo passaggio sembra dilatarsi e contrarsi allo stesso tempo, pochi secondi che Mursol racconta con una lentezza quasi a rallentatore, come se ogni singolo istante contenesse un peso specifico diverso da tutti gli altri momenti della sua vita. Non c'è rabbia esplicita in questo gesto, non c'è un vero movente che Mursol stesso sappia spiegare con chiarezza. Solo il peso del sole, il fastidio della luce, una sensazione fisica di oppressione che sembra aver guidato la sua mano più della sua volontà. Mursol stesso, ripensandoci in seguito, non troverà mai le parole giuste per raccontare cosa sia successo davvero in quei pochi secondi. Ogni tentativo di spiegazione gli suonerà incompleto, forzato, quasi estraneo a quello che ha vissuto. Questo silenzio, l'assenza di una motivazione chiara, comprensibile, raccontabile, è il cuore pulsante di tutto il libro. Mursol non uccide per odio, non per vendetta, non per un piano premeditato. Uccide in un momento sospeso, quasi fuori dal tempo, in cui il mondo fisico, il caldo, la luce, il sudore, sembra aver preso il sopravvento su ogni logica. Ed è proprio questo silenzio, questa mancanza di una spiegazione che la società possa accettare che diventerà il problema più grande di Mursol. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è silenzio. E non poteva essere altrimenti, quello assordante che abbiamo vissuto, letto in questo frammento di storia. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma ha un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Radio Nuova, in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani.

donne al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per

0: frequentano. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com. When you can't get what you need.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: to talk about.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: io, occhio a fanaletto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: potrei cantartele qui.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ora che stare insieme è reato,

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.